L'arte schermendo, l'arte doprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte doprando, di copuggendo, di la scherzando, tutte le macchine rovescerò.